0: Thohadi Kalani le emotsho moratuwa go lesedi FM fela
1: lesedi FM a ke mole
2: Dikalaneng, ho lesedi FM.

Kala bile holo e motso moratu ha jale ka hlalose mamedi le kenang ha jale ke la makumane a mona le mane la na ultsetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgetheng kukapere pele go boela ho lona e re ke sutele mosiwa tshweu re balla ditaba tsena tsa hora ya bohlano.

O di mahlogo hora ke ya botshelela ena ke itshebeletso ya lesedi FM ho SABC tsa hora ena o di ballwa ke Mosiwa Tshweu.

0: matla ba le sedi FM ke ntate Thuri o mametse tholwana moletsane lenane la itlhabolle ha re itlhabolle
1: Mamiti ereko amuhele pina itengwano ke Amantle Brown Black Mampatile.

0: Ha ho supermarket e cheap ho feta YouSave. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 750 gram ya Cremora Crema ka $49.99. Le 10 kg ya Speco kapa Golden Delight Rice. Ya Sasco Cake Flour le ya U-Brand Super Maize Meal ka R299 da boraro ba tsona. Disolo di fumane ho fihlela ka di 12 tsa July. Sefo se ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha YouSave. Vuvela mo di jo sa meme di bitsang hanyane ka mehla
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo sms lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Lesedi FM. A ke mole.
3: Mamedi e le shume le meso e robedi meso sepile horra ena ya le shume me wena mo mamedi mo tlem ka jeno e hlile e ka re na le botata ha re gone ho kopana le ntate makwe masilela empa he ke a gola hore re tla bua

di taba tsena tsa ora ya le shumele motho mong di fella mana me di phetela ka o le kula ntla e bileng ka sehlohong ba di tshebeletso tsa biro ya bolipi kwano Free State Northern Cape le Northwest ba bolela hore ba ganni ba be sedi ka lebaka la mohudi o matla boela mamela ditaba tse ding horeng ya le shumele metso e me di tools.

ke lebile ha holo tlana moletsane mo mamedi wa tsebeletso ya Lesedi FM ho fela ho le jwalo lena no le kenang ke la ditaba tsebeletso ya Lesedi FM lona ke matlafatse tsamaya hantle o ile o phumula ho baneng ya hautima o e gathile re tlo boela re tena hape le wena kwano sia le moyeng na go e tlanga mo mamedi e re pele nna le wena re tlo kena go tseo go di tlhopisitseng ho lena le matlafatse re suthele se se mohaladi ba keng sa go re balla ditaba sa go ra ya le shume le mesu immediately.

ke lebile ha holo tsietsi mohaladi mo medi wa sebeletswa le Shedi FM so ine le ditaba sa hora ya le shume le meso e medi se latelang e tla ba sa hora ya pili ha jale meso su ki e supileng ka mara hora ya le shume le meso e medi le ke na le nanewo ke la ditaba la imatla fase le tla huena ha rampa ya motsiare Kajano ke laboraro la mashume a mabedi anang le meso e mene e kgwedi ke ya botshelela ke a Phutjane selemo sona ke sa ketse pedi le mashume a mabedi anang le meso e tsheletseng le kajano lena la imatlafatse motlhophisi wa lona ke morapedi Segwane mme re laolela gaso ke ke lebogile go mamatodi nna lebitso la ka ke dimakatso wa gafolotse re na le wena o tloa ga jwale go fitlhela ga meso e tabele mashume a mararo ka morago gora ya leshome le meso e mmedi gopola gore lenaneo lena le matlafatse o letlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgethe nku kapere dumela mo mamedi

asimo ya motho motle ke security nge ke ke ne ke neng tsa kholo di nyana la taule di phaka phaka mama riele wa di jabatho a o le tsena ha ke phamise matsoke re

0: tabatsana tsa hora ya boraru di fella mona bona mamela tabatseding ha hora e tlabele ya bone re a tella afternoon drive
1: tsano ye di papalitsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe mo se mafatshe na America, Canada le Mexico. Re mo tlo ka sena re le tshaba. Hari e me mo hore ba tsihetse. Re kotle di fuba re re. Le rona re teng ka haraba ha heletseng ka mahetla. Afrika borwa le fatshe le ao anane. Se di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho tloha ho lesedi FM. Ke molelwa.
2: Ha ho potanya le thomo le lesedi FM ke molelwa tsheletse metsotso ka mora horena ya boraro. Ke la boraro. Me re sentse re leboha haholo ho gaitsela motho tsietsi mohalari ya baletsentse tsa hora ya boraro ditaba ka hetse ke bona ba haisale ke le bojwalo le thuso motaung ona sa mal the sole provider ho jwale ke nako ena ke nako ya rona ya lona hore nyane ya botshelela ke le bago la boitekolo hle se fetwe ke se go phutheletseng tsona ka jeno jo le nna nka utlwa bohloko a holo ha o ka fetwe nna ka libitso ke le mmawela topi topi wa FM rena le TLB feletse
3: afa wa felo ba ba mme botle dumela hle e supile fela metsetso ka mara hora ya boraro jalo ka tshelo chopla ma 7 re kena ho renga boraro ka letsatsi la boraro dumela hle dumela tsona ke the bundle of joy ke mo tsara mantsi bo tsara wa tseba hele ya matubatsana ho di highways lead byways ke bumper to bumper fela re mona re ba beile merebele re tsama le bona ena ke drive time to kamala kabe re le buile ba sebetse mo ho ba fitileng ka maratsipena re kena le rona re hashtag 66 ke molelwa hashtag le sedi f em happy tsebeletso ara di tsebeletso mamidi go tla ba mona tutlwana tsela fetela reng ya botshelela tsela ka tsebaka la boraro re tibisa kepi ha wa fetwa letho ta fenga dipapadi mshengo
4: ke lebile ho luba ntle of joy ke lebo lwana topi mamidi wa tsebeletso ya lesedi ho hlemo mametsengwe le teng ke teng he ke di tsidi papadi eng me re serbala di horanyana fela di sekai pele se hlopa sa rona sana ha sa bafana bafana ho sana o seng se bapala papadi ya o qetela e bohloko wa tlhudisano ya mohopo wa lefatshe ke tla o fatseno lesedi mefuteng e menya di papadi ho tloa metsetsong ya mashuma mararo ka mora hora ya boraro e mashuma mararo ka mora hora ya bone e be ra di phethela ho mashuma mararo ka mora hora ya bohlano ha di seketsa o feta le bitso laka ke bongane tshabalala dumela
1: Hale sa tsile rapama sa sanka le ri athella afternoon drive show ho le sedi FM e ba le di khalala thabo mokone le lebo mawela ba di hula mmoho le ka ka pa bonga ni chabala di hora tse tharo ka ofela tsa monyaka o sa feli
5: dumela a sile bula mutiti boss
6: ke e the best chop mama 7
7: ha kule bo ho lo khaitsela mo tsho sonso le fela jwa lo mo medi
1: mino o phamisa moya le tsedin tsa morao rao tena re o tlise tsa dikgoko le ho hlaba malotlana ho Opportunity Mondays, Hustlers Tuesdays le 30 under 30. Hodima moo, re ikgantsha ka botjhaba ba rona le ho bapatsa dibini tsa mefuta e fapaneng ya mmino e kenyelletsang amapiano, hip-hop le mmino wa bodumedi. Mona, re o beha leseding le ho thabisa ka dintlha tsa bohlokwa tsa dibini tsena. Ke monyaka fela ho ya ho ile. Mamela re a tella manta ho isa ka labohlano ho renya boraro ho fihla ka hora ya botshelela ho lesedi FM ke molelwa.
8: Siyakhala mo Sunfeed e kgutlile e tshisa ho feta pele. Ona ha se mokete wa mmino fela ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa mokete ke mmoho le dibini tse latelang Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Corbett Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Pau Tisetsa Mullo, Busan Fest, Tsena Tsohle, Itabedi Etsahala Mokebelo, Wala Mashume Amabedi Analimetsu supilem bucha San City Super Bowl menyako etla bulwa ka hora ya bobedi motsiare
9: na kontsa tahlelwe bophelong mohau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho ntse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chalet ya dipalangwang dijo le ya pulo lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
10: Halalasha! Moya ke wa diski ka hohle hohle. Ke teka menyako ya tunana hadi ya bolo ya maoto ya lefatshe ka style le Hollywood bag. O ka hapa karolo ya 2 million rand le dikoloi. Betcha fela ka 10 rand ka paufeta. Dipapading dife kapa dife tsa bolo ya maoto. O ka betcha online kapa le ka le haufi le wena. Betcha hona jwale mme o hape haholo. Ho na le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlasa tse 18 ha ba dumellwa ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation. Ke 0800-006-008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076-675-0710.

Abri kin chimla tia holo Natty Meg Black Sun Sanere bar embo hante fela di mahlo hora ke ya bone ditaba tsa go ga bona di balolo jalo ke sibuhudi tsietsi moholadi.

0: Dede diye di.
1: Letsatsi le rapama sa sanka le re ya tshella afternoon drive show ho lesedi FM e ba le dikhala la Thabo Mokone le Lebo Mawela ba di hula mmoho le Kakapa Bonga le Tshabalala di hora tse tharo ka ofela tsa monyaka o sa feleng.
2: Slow,
1: Mino, Opa, Misa, Moya, let's see,

ke lebuile ha holo skim sa drive le sebeditse mamedi ho fela le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo le sedi FM me ho flore lona le tlisetswa ke SABC News re ke metse ha re kgethe nku ka pere empepelo mo ho re fetela ho kene modupi ho re balla ditaba tsa hora ya botshelelang.

ke le buile ha holo Kenny Modupi ka hore balla ditabatse o tsa hora ya botshelela mamedi ho fela o le jwalo le nana o le kenang ha jwale ke le nana o la ditaba la matshohlo ho le CD FM ka jeno ke laboraro ho de o dimo ya Phupjane hlola fela matsatsi a mashoma mabedi le metsemine selemo ke se o dimo sa ketetse pedi mashoma mabedi le metsetsletseng Mohlophisi wa lona ke morapedi Sekgwane mohlaisi wa lona ke diangwane Moti mme re laolalwa gaso ho etsa bonete ba hore tsena tsohle di fihla ho wena ntle le tshitiso ya letho ke lebogile go mamatodi re ballo ditaba tsa hora le hora ke Kenny Modupi la ka lebitso ke dibone matshela hara dintlhagolo tsa letsatsi la kajeno re fumana hore NPA e re ditherisano le rakgwebo Vusimosi Kate Matlala Nyewe nyamidi ke 24 di beile ditulwana medical libisa hore ho be le tumellano ya ho ipulela. Hara tsa dingape qeto ya lekgotla le leholo la boipiletso Afrika Borwa ya ho ahlola e le ho tshehetsa lelapa la mopresidente wa mehleng wa Zambia Edgar Lungu.

Ove o boloke. Di solo se jalo ka 900 gram ya di lesa cheese ya cheddar kapa ya kaudat malad. Ka 119.99 elongwe. O reke di 400 gram divi kapa divi tsa pedi tsa right brand pilchard. Ka 40 rand. Le 8 pack ya di toilet roll sa one ply tsa twin saver. Ka 44.99 fela. Di fumane o fitela ka di

tswe ke tshware modula stulo motho a loka go bane ha o ka ite di ma tshwantse e hlalose go ke go ga bogobong tshebeletso ke a lesedi ho le gotlala gaso la Afrika Borwa Kenny Modupi o go balla ditaba.

0: Di taba tsena tsa hora ya borobong di fella mona ke gotla hape ka tsa ho qetela tsa letsatsi hore nyane ya le shome Richard.
1: Ke le buile ha ho lo kgaitsedi aka.
0: Ke o taba.
1: Ha se mo he butle ke bone na ntho tsa ka ke di loto manya bang ha se di dutse mona. Ke feletse di taba tsena tsa hora ya borobong ke late sekwele ha e so.

0: Rimoho lentswa ke roika di motlong haile ya robetseng yena ke bo hlasong ba ha
1: di go ya ga di mono
0: le sedi FM.

0: seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Bula menyako mme o boloke jwalo ka Boss Build It. Fumana monyako wa kahare o molded wa Build It wa dipanele tse pedi, tse nne kapa tse tsheletseng ka $319.99 fela. Promotion e qala ka la 24 June ho fihlela la 4 July. Ha fela thepa e sa le teng, ho na le dipehelo. Boss Deals di fumaneha hona jwale. Build It fela.
2: O mametse re moho ho lesedi FM.
3: Nnete ke yona eno ke la re mmoho tshebeletso ke lesedi metsotso ile robong pele ho hora ya leshome ke nyolowe le Phaila setumo sa matshega Phaila nomorong ya hae ya boraro ke ati Lerato a re ha ke jeka le no ema lenke malebela mono le ngolle balapeng lenke le difono bina Phaila.

0: di ba ho qetela re re kwale ntswa ke le shiaza halao
1: mmendwa ke
0: ntate dumela hle
1: o bua le ntate tshifalo ri paka kere bafana ba fane ha di palangwe ha bolo e palangwe
0: ha di pala
1: se ra se ba morao ha di palangwe di palangwe di pala di lle
0: ho tshwanetse
1: a magwala a robane re pili tendre a hala
0: a go metse nge le kwala
1: le buile mme waka
0: tanki pa
1: a di fofe di flaga ta ta a di fofe
0: a di fofe a di fofe a di fofe
1: tanki
0: a magwala a robale o tshwa ha o go metse o tsebe o le kwa go tsebe wa ikolota ha e bo tlo go ba Hello. Shapa, shapa, shapa, shapa, shapa, shapa,
2: shapa, shapa.
0: Hello.
2: Kimo to ngoka mona kanya kalala ndi chikabang kumalo.
0: Au kumalo mto. Shapa bafana.
2: Kondoni netlo mona ke mo me tri eme.
0: Ri eme le bona hle.
2: Aisha.
0: Ke le buile ntate Khumalo.
2: Ba, itswa kana.
0: Tanki pa wa ho qetela dumela.
3: A itswa kana.
0: Ratua wa ka.
3: Khumnati u jwa.
0: Khumnati, khumnati.
3: A go re ke qetele mo si fa pa no. Sa go tsa. Di ba sa.
0: Bafana ka nnete magobontshithi a makana mawala ohle a maAfrika Borwa yetsang e ka ba re satse rena le lona rena le lona ke supeng hore na le batla mbo melelo na ke a dumela lilela ya fatshe ka lengwelela kopa la ge ho yena ye o ka mehla le matsatsi e bang ha o motshepile a ke ke a o phoka a ke ke a o le a o tlohe ho thoba itshepetseng yena ba fofela hidimo jwalo ka dintsu ba fumantsha matla matsha ba matha ba gathala le mathe le skela gathala metsotso e mashuma a robong ka ofe le fela ke ka ona ge reng di thusang dipelelo le masisa pelo se ke bela hlola le hedi sama ya mfela sama ya nka mo lifueng ka teng ke talente ntweno e o lena

Mesotso ya leshome le mesotso e tsheletseng ka mora hora ya leshome le nang le motsolo mong ha di qale ntswa ya di qale khotes.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

0: Blind, mabele ke motsotso pele wa raya pele ke tlo bapala pina ya Snoop Dogg. Ona le Farela, Snoop Dogg ona le Farela.
1: Batho ba ipeya monyetleng wa ho hapa 5,000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka ho re bolella ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morulo. Romela voice note ho kenela. Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela. Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Yeah. Even I get calm on.